sì, è una classica. Che so, rock! Avicite, legendarna, levelas, classica, skatera, sacenemo, drugi deo našega ultimativnega torkovega magičnega pop